piccolo, grande amore, sentimentiallo, andargarmento, il mal di testa.

tuoi occhi ed i miei occhi sono uno. Le sue orecchie e le mie orecchie.

sono uno. La terra ed io siamo uno. I suoi occhi ed i miei occhi sono uno. Le sue orecchie e le mie orecchie sono uno.